0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Oddio. 88.5, creciendo día a día en su corazón.